ntho tseo di etsang. A hona chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na leng chelete. Ha hona chelete. Ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha se yo mono mo tshwenyang.